0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul, música em sua vida.